0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Hard Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

capire

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Plus. Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. La guerra tra Stati Uniti ed Iran. Secondo la mezzaluna rossa di Teheran, nel sud del paese, 4 persone, tra cui un bambino, sarebbero morte in un attacco missilistico americano che avrebbe colpito una festa di matrimonio. Un portavoce militare di Washington ha risposto che l'esercito non prende mai di mira obiettivi civili. Le forze di Teheran hanno sparato contro strutture statunitensi in Bahrain, Giordania, Iraq e Kuwait. I pasdaran iraniani sostengono di aver ucciso diversi soldati americani in uno di questi attacchi, ma al momento la notizia non è confermata.
3: E nel contesto della ripresa degli ultimi giorni degli attacchi tra Stati Uniti e Iran, ieri sera la borsa di New York ha chiuso la seduta con il costo del petrolio in forte aumento, intorno a $90 al barile. Alle guerre come quella nel Golfo Persico è legata anche l'inflazione in generale. Ad agosto i prezzi sono saliti del 3,3% su base annua, sia nella zona euro, sia nel suo complesso, sia in Italia. E a entrambi i livelli si tratta del dato più alto dal settembre 2023. Da segnalare anche una crescita dei tassi di interesse sui titoli di Stato a livello globale, con una tendenza generalizzata alla vendita di questo tipo di obbligazioni. Tra le ragioni anche i timori sulla sostenibilità di debiti pubblici come quello degli Stati Uniti, dove il rendimento dei titoli a scadenza decennale ha superato i livelli toccati nel 2025 durante la crisi dei dazi scatenata da Donald Trump.
2: Vladimir Putin ha respinto l'accusa arrivata dal ministro dell'interno della Germania, secondo cui la Russia sarebbe responsabile di un cosiddetto attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia avvenuto un mese fa. In risposta, le autorità tedesche hanno annunciato anche la chiusura del consolato russo di Bonn. Secondo Putin, la vera ragione sarebbe la situazione politica interna della Germania. Il cancelliere Merz non ha la fiducia della popolazione, hanno fatto errori evidenti in campo economico, ha detto ieri sera, parlando anche di terrorismo di Stato, a proposito di un avvertimento alle compagnie aeree lanciato da Volodymyr Zelensky. Chi usa lo spazio aereo russo deve sapere che sta diventando completamente insicuro, in quei cieli ci saranno droni su una scala che va presa in considerazione, ha detto in sostanza il presidente ucraino, precisando di non voler minacciare gli aerei civili, ma di voler appunto avvertire le compagnie aeree sui rischi per chi vola nei cieli russi.
3: La legge elettorale, da oggi inizia in commissione al Senato la discussione sugli emendamenti, quasi 700 quelli presentati, quasi tutti dall'opposizione, che si prepara all'ostruzionismo. Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura, è vergognoso, ha ribadito ieri la segretaria del PD Elly Schlein. 3 gli emendamenti unitari presentati dalla maggioranza. Quello più contestato prevede la reintroduzione delle preferenze, ma non per i capilista, dove viene eliminata anche l'alternanza di genere. Sembra invece perdere quota l'ipotesi del ballottaggio voluto da Fratelli d'Italia per provare a frenare l'ascesa di Vannacci, contraria alla Lega, incerta Forza Italia. Alla fine è stato presentato un solo emendamento a firma di Marcello Pera e sarà discusso direttamente in aula al Senato, non in commissione.
2: Il ministro della giustizia Nordio invierà gli ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato dopo 48 ore nonostante fosse accusato di aver commesso abusi sessuali nei confronti di una ragazzina di 13 anni nel market dove lavorava come commesso. L'uomo ha confessato, ha collaborato con le indagini, si è detto pentito per quello che ha fatto. Queste le motivazioni con cui il giudice non ha convalidato il fermo e lo ha sostituito con l'obbligo di firma in commissariato, una decisione che ha fatto insorgere la destra, a partire da Giorgia Meloni. Difficile andare avanti con sentenze così, ha detto la Presidente del Consiglio, mentre Salvini è tornato a riproporre la castrazione chimica. Critiche anche dal centrosinistra sulla scarcerazione del quarantenne, un fatto molto grave, lo definiscono le opposizioni, con il PD che ha annunciato un'interrogazione parlamentare. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

0: thank you. Somebody tell me thank you.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa le forze di Washington di aver colpito un matrimonio causando 4 morti e lancia missili contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania, Iran e Kuwait. Negli ultimi giorni la ripresa degli attacchi incrociati nel Golfo Persico dopo un mese di tregua di fatto. Nelle ultime ore forte aumento del prezzo del petrolio, arrivato a $90 al barile alla borsa di New York. In Europa e in Italia inflazione ai massimi da 3 anni, mentre a livello globale crescono le vendite di titoli di Stato. Le tensioni tra Mosca e Berlino, Putin respinge l'accusa di aver inviato almeno un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Le autorità tedesche chiudono il consolato russo di Bonn, solidarietà alla Germania dalla Commissione europea e dalla NATO. Legge elettorale, destra divisa sul ballottaggio, Meloni lo vorrebbe in chiave anti-Vannacci, la Lega contraria, Forza Italia fredda, confermati i capilista bloccati e l'eliminazione dell'alternanza di genere. Le opposizioni si preparano all'ostruzionismo, presentati in commissione quasi 700 emendamenti. Sono le 7:01, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo tra poco alle 7:30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: I giorni sicuri nei cieli russi sono finiti, saranno pieni di droni ucraini. Zelensky avverte le compagnie aeree e viene accusato di terrorismo di Stato da Putin, che intanto prepara la ritorsione contro la Germania. Da Berlino ieri l'accusa di aver attaccato l'aeroporto di Lipsia e l'annuncio della chiusura del consolato di Mosca a Bonn. La guerra nel Golfo Persico. Secondo l'Iran, le forze di Washington hanno colpito un matrimonio causando almeno 4 morti. Da Teheran lanciati missili contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania, Iran e Kuwait. Il prezzo del petrolio torna a salire, mentre in Europa e in Italia l'inflazione è ai massimi da 3 anni e a livello globale crescono le vendite di titoli di Stato. Legge elettorale, perde quota il ballottaggio, la destra è divisa, Meloni lo vorrebbe in chiave anti-Vannacci, la Lega contraria, Forza Italia fredda, confermati i capilista bloccati e l'eliminazione dell'alternanza di genere. Le opposizioni si preparano alle barricate, presentati quasi 700 emendamenti in commissione. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. Un avvertimento alle compagnie che usano lo spazio aereo russo, perché sappiano che sarà sempre più pieno di droni ucraini e che sta diventando completamente insicuro. Lo ha lanciato ieri il presidente ucraino Zelensky, precisando di non voler minacciare gli aerei civili, ma di voler avvertire appunto sui rischi per chi vola nei cieli russi. Terrorismo di Stato, gli ha risposto Putin, che ha anche respinto l'accusa arrivata poche ore prima dalla Germania, quella di una responsabilità russa in quello che è successo un mese fa all'aeroporto di Lipsia. Sentiamo il servizio da Berlino.
1: Non siamo in guerra con la Russia, ma siamo un bersaglio quotidiano degli attacchi ibridi lanciati da Mosca contro la Germania. È con queste parole che il ministro tedesco degli interni Alexander Dobrindt ha accusato ieri i servizi segreti russi di essere stati mandanti e gli esecutori materiali degli attacchi con droni carichi di esplosivo lanciati nella notte del 4 agosto scorso contro un aerocargo ucraino e uno della DHL all'aeroporto di Lipsia. È stato solo l'ultimo di tutta una serie di azioni di sabotaggio, spionaggio e di attacchi informatici con le quali Mosca tenta di destabilizzare paesi come la Germania che sostengono militarmente ed economicamente l'Ucraina. Con l'attacco con esplosivo all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino avrebbe però oltrepassato una linea rossa, passando dagli strumenti tradizionali di una guerra ibrida ad attentati che non escludono forti danni materiali e anche vittime umane. Da qui la decisione del governo di grande coalizione di Friedrich Merz di adottare tutta una serie di rappresaglie contro il regime russo, la chiusura del consolato russo a Bonn e del centro culturale a Berlino, sospettato da tempo di nascondere al suo interno una centrale di spionaggio, l'aumento delle pressioni contro la flotta ombra russa e l'aggiunta di nuovi nomi alla lista dei cittadini russi sanzionati dall'UE. Mentre Berlino ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà da diversi paesi europei, un portavoce del ministro degli esteri russo ha annunciato risposte devastanti a quelle che Mosca definisce misure antirusse. Da Berlino per Popular Network, Walter Rauli.
0: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore nel Golfo Persico ci sono stati nuovi attacchi incrociati. In studio mi ha raggiunto Andrea Monti. Andrea.
2: Buongiorno. Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, nel sud del paese 4 persone, tra cui un bambino, sarebbero morte in un attacco missilistico che avrebbe colpito una festa di matrimonio. Un portavoce militare americano ha risposto che l'esercito di Washington non prende mai di mira obiettivi civili. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale di Teheran, ieri nel paese ci sarebbero state anche altre 7 vittime. Le forze iraniane, da parte loro, tra ieri sera e questa notte hanno sparato contro obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania, Iraq e Kuwait. I pasdaran iraniani sostengono di aver ucciso diversi soldati in uno di questi attacchi, ma la notizia non è confermata. A quello che succede nel Golfo Persico sono legate, almeno in parte, le grandi questioni economiche internazionali. A New York ieri sera la borsa ha chiuso la seduta con il costo del petrolio in forte aumento, intorno a $90 al barile. Nella zona euro e in Italia ad agosto l'inflazione è salita al 3,3% su base annua, il dato più alto dal settembre 2023. Da segnalare anche una crescita dei tassi di interesse sui titoli di Stato a livello globale, con una tendenza generalizzata a vendere questo tipo di obbligazioni. Tra le ragioni anche i timori sulla sostenibilità di debiti pubblici come quello degli Stati Uniti, dove il rendimento dei titoli a scadenza decennale ha superato i livelli toccati nel 2025 durante la crisi dei dazi scatenata da Donald Trump. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: Le pressioni legate alle crisi dei conflitti hanno spinto nuovamente al rialzo petrolio e gas, producendo un calo della domanda di titoli di Stato statunitensi, già sotto pressione per gli investimenti in intelligenza artificiale. I bond decennali sono tornati al 4,75% e gli annunci del segretario al tesoro Bessent di acquisti per almeno 1.000 miliardi di dollari non hanno avuto alcun effetto, ma più dei timori per il debito, cresciuto a livelli record, pesano i dubbi sull'ennesimo approccio speculativo della stessa amministrazione Trump. Il primo governo della Casa Bianca in gigantesco conflitto di interessi è già finito al centro delle polemiche per i sospetti di insider trading sia nelle aziende dei chip come Nvidia, sia nelle compagnie petrolifere o nei bitcoin. Ora un'ipotesi è che ci sia in corso un'azione speculativa con vendita al ribasso proprio sui titoli di Stato per permettere alle imprese che lavorano nel campo dei fondi speculativi di fare immensi profitti, ricomprando poi i titoli al momento nel quale i prezzi saranno tornati appetibili e i guadagni molto ingenti.
0: Veniamo alla politica italiana con la legge elettorale. Da oggi inizia in commissione al Senato la discussione sugli emendamenti, quasi 700 quelli presentati, quasi tutti dall'opposizione, che si prepara all'ostruzionismo. Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura. È vergognoso, ha ribadito ieri la segretaria della PD Elly Schlein. 3 gli emendamenti unitari presentati dalla maggioranza. Quello più contestato prevede la reintroduzione delle preferenze, ma non per i capilista, dove viene eliminata anche l'alternanza di genere. Sembra invece perdere quota il ballottaggio voluto da Giorgia Meloni per provare a frenare l'ascesa di Vannacci. La Lega è contraria, Forza Italia è incerta. Alla fine è stato presentato un solo emendamento a firma Marcello Pera e sarà discusso direttamente in aula al Senato e non in commissione. Ascoltiamo Flavia Perina, giornalista, editorialista politica della Stampa.
4: Dietro questa questione, che è apparentemente una questione tecnica, una questione di posizionamento dei vari partner del centrodestra, c'è in realtà una questione politica grande come una casa. Giorgia Meloni ha un bivio. Da una parte c'è la suggestione di modificare radicalmente l'alleanza di centrodestra, che regge più o meno inalterata da 30 anni, trasformando un'alleanza tra la destra, il centro e un movimento sovranista di forte radicamento al nord in un'alleanza di destra, estrema destra e chi vuole starci ci sta. Dall'altra parte invece c'è l'idea di conservare l'assetto attuale dell'alleanza correndone i rischi relativi, e cioè il rischio di perdere le elezioni. Questo è il bivio che divide anche all'interno un po' tutti quanti i partiti, perché lo abbiamo visto all'interno di Fratelli d'Italia, ci sono voci che dicono alla fine, se l'obiettivo è vincere, perché non allearsi con Vannacci e tentare un'operazione di costituzionalizzazione del movimento di Vannacci, e c'è invece chi dice no, noi al costo di chi corre il rischio di perdere o comunque di non arrivare al premio di maggioranza, dobbiamo assolutamente tenerlo fuori, perché è un cambiamento di scenario così enorme, così rilevante, che non ci dà nessuna garanzia per il futuro. Quindi è questa la questione politica, assai più larga del tema del ballottaggio, e provoca delle incertezze enormi un po' all'interno di tutti gli schieramenti.
0: Ha accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente, poi l'ha accompagnata in ospedale per scappare subito dopo in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. L'uomo, 47 anni, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerca. Dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali. Il ministro della giustizia Nordio invierà gli ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda del cittadino di 40 anni bengalese, di origini bengalesi, scarcerato dopo 48 ore nonostante fosse accusato di aver commesso abusi sessuali nei confronti di una ragazzina di 13 anni nel mini market dove lavorava come commesso. La destra è insorta e ha immediatamente cavalcato la vicenda. Difficile andare avanti con sentenze così, ha detto Giorgia Meloni, mentre Salvini è tornato a riproporre la castrazione chimica. Critiche sulla scarcerazione dell'uomo sono arrivate anche dalla centrosinistra, che lo ha definito un fatto molto grave. Sentiamo il servizio di Matteo Lefons.
5: Una ragazza di 13 anni entra in un mini market del quartiere Madonna di Campagna di Torino per comprare la merenda. Il commesso gliela offre, poi la palpeggia. Le telecamere riprendono tutto, anche la violenza simile verso un'altra cliente. «Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più», le parole dell'uomo, un bengalese di 42 anni. Parole che, dopo due notti passate in prigione, hanno convinto il GIP a disporre la scarcerazione, anche se con obbligo di firma da parte del 42enne. Incensurato, collaborativo e dispiaciuto, questi gli elementi che hanno convinto il giudice per le indagini preliminari, ma non il ministro della giustizia. Nordio ha deciso quindi di mandare degli ispettori al tribunale di Torino. In realtà tutta la classe politica è insorta contro la scelta di scarcerazione del GIP, da destra a sinistra. Meloni ha scritto sui social: chi lo spiega a quel quartiere che stanotte quell'uomo è di nuovo lì? Anche per alcuni parlamentari del PD il rischio è che venga sottovalutata la pericolosità di una persona accusata di violenza sessuale nei confronti di una minore. La decisione del GIP apre sicuramente a delle domande di difficile risposta. Un pentimento, seppur sincero, basta a sospendere le misure cautelari a un uomo che ha commesso molestie?
0: Dialogo, fraternità, ricerca dell'unità e della comprensione tra credenti sono stati i punti di riferimento chiave del lungo percorso di Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, morto ieri all'età di 83 anni. I funerali si celebreranno giovedì prossimo nella chiesa parrocchiale di Castelboglione in provincia di Asti. Sulla figura di Enzo Bianchi ascoltiamo Marco Garzonio, giornalista e presidente emerito di Ambrosianeum.
6: Enzo Bianchi è stata una figura, non esito a definirla profetica, perché in tempi non sospetti ha fatto alcune operazioni di grandissima importanza. La prima, Monastero di Bose, in cui per la prima volta si sono trovati insieme appartenenti anche a diverse confessioni cristiane. Quindi incontro fra uomini e donne religiose diverse di provenienza, di cultura, eccetera. La seconda, di aver anche svolto un'attività pubblicitaria importantissima. Come Bose ha fondato una casa editrice, Il Caion, che ha pubblicato autori di grande rilievo. Poi lui come persona si è speso collaborando a giornali, andando a tenere incontri. La terza cosa che merita di essere ricordata, ha svolto un'opera straordinaria che è stata quella di pubblicare, realizzare con molti colleghi, poi realizzarla tra l'altro con un editore laico come Einaudi, una nuova importantissima traduzione dell'Antico del Nuovo Testamento.
0: Apre oggi l'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Polemiche per la presenza di un solo film in concorso diretto da una donna. Sentiamo l'inviata Barbara Sorrentini.
7: A poche ore dall'inizio della cerimonia d'apertura con la consegna del Leone alla Carriera a George Clooney, ci si chiede ancora perché nel concorso più importante ci sia un solo film diretto da una donna, la regista danese May L. Tokyi. È un problema a cui si assiste ogni anno, ma in questa 83esima edizione sembra che a fare il cinema ci siano soltanto gli uomini e, se lo fai notare, risulti troppo woke. In gara per i Leoni ci sono comunque nomi come Stéphane Brisée, Marco Bekis, Nanni Moretti, Werner Herzog, Alia Sgari, Danny Boyle, Edoardo De Angelis e fuori concorso Gianni Amelio con Nessun Dolore, che racconta una storia di immigrazione in Italia, e Mario Martone, che segue un nonno, Tony Servillo, e il nipote in un interno napoletano. La regista Nina Marazzi con La ragazza con la Leica, tratto da Elena Janecek, è in un altro concorso, Orizzonti, e in quello delle giornate degli autori ci sono Roberta Torre e Francesca Archibugi con un ritratto di Carla Lonzi, figura storica del femminismo italiano. Come l'anno scorso sarà presente il collettivo Venice for Palestine, che ha lanciato un nuovo appello per fermare gli accordi con le istituzioni legate al governo israeliano. Vedremo nei prossimi giorni se ci riuscirà.
0: Andrea Monti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8.30. Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. In A1 in direzione Roma dalle 9 alle 18 di oggi, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

0: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. In Germania c'è stata un'esplosione nella stazione centrale di Augusta in Baviera. La notizia arriva dal quotidiano Bild, secondo cui un oggetto non identificato sarebbe scoppiato in un passaggio interno di un edificio. Due persone avrebbero subito delle lievi ferite da shock acustico e sarebbero stati danneggiati dei vetri delle finestre. Al momento non si sa cosa abbia causato l'esplosione.
1: Ieri il governo tedesco aveva accusato la Russia di essere responsabile della scoperta di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia, avvenuta un mese fa. In risposta, il Ministero degli Esteri di Berlino ha annunciato anche la chiusura del consolato russo a Bonn. Il regime di Mosca ha respinto le accuse e ha minacciato di prendere contromisure. Putin ieri sera ha sostenuto che dietro gli annunci tedeschi ci siano le difficoltà del cancelliere tedesco Merz e ha parlato in particolare di errori evidenti in campo economico. Lo stesso Putin ha accusato di terrorismo di Stato il presidente ucraino Zelensky, che nelle scorse ore ha avvertito le compagnie aeree che volano nei cieli russi, dicendo in sostanza che farlo sarà sempre più rischioso a causa della presenza di droni ucraini.
0: La guerra tra Stati Uniti ed Iran. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi attacchi incrociati. Secondo la mezzaluna rossa di Teheran, nel sud del paese, almeno 4 persone, tra cui un bambino, sarebbero morte in un attacco missilistico che avrebbe colpito una festa di matrimonio. Un portavoce militare americano ha risposto che l'esercito di Washington non prende di mira obiettivi civili. Secondo l'agenzia stampa ufficiale di Teheran, ieri nel paese ci sarebbero state anche altre 7 vittime. Le forze iraniane, da parte loro, tra ieri sera e questa notte hanno sparato contro obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania, Iraq e Kuwait. I pasdarani iraniani sostengono di aver ucciso diversi soldati in questi attacchi, ma la notizia non è confermata.
1: Ha coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente, poi l'ha accompagnata in ospedale per scappare subito dopo in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. L'uomo, 47 anni, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso. I 4 colpi subiti dalla donna non sono stati mortali. Lei, dopo aver ripreso conoscenza, ha raccontato agli investigatori di essere stata aggredita anche in altre occasioni dall'ex marito davanti ai figli.
0: La legge elettorale da oggi inizia in commissione al Senato la discussione sugli emendamenti, quasi 700 quelli presentati, quasi tutti dalle opposizioni che si preparano all'ostruzionismo. 3 gli emendamenti unitari presentati dalla maggioranza. Quello più contestato prevede la reintroduzione delle preferenze, ma non per i capilista, dove viene eliminata anche l'alternanza di genere. Sembra invece perdere quota il ballottaggio voluto da Meloni per provare a frenare l'ascesa di Vannacci, contraria alla Lega, incerta Forza Italia. Alla fine è stato presentato un solo emendamento, firma Marcello Pera, e sarà discusso direttamente in aula al Senato e non in commissione. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30, buona giornata e buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione, Firenze Pisa Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma fino alle 18 di oggi. Spostandoci sulla Fipile in direzione Firenze, rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Colle Salvetti e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: La tua mattina,
2: Radio 3 Network.

0: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
1: Le autorità del Kuwait dicono che nella capitale, Kuwait City, c'è stato un incendio in un edificio residenziale che sarebbe stato colpito da un drone iraniano senza causare vittime. Nelle scorse ore il regime di Teheran ha lanciato missili anche contro altri paesi di quell'area, in particolare Bahrain, Giordania e Iraq, con l'obiettivo dichiarato di colpire le strutture statunitensi ospitate da quei paesi, mentre gli ultimi attacchi americani sull'Iran, secondo fonti iraniane, avrebbero ucciso almeno 11 persone, di cui almeno 4 sarebbero morte durante una festa di matrimonio. Un portavoce militare di Washington ha smentito che siano stati presi di mira obiettivi civili.
0: Negli Stati Uniti è finito il G20 dei ministri dell'economia che si è riunito in North Carolina. Il vertice è terminato senza un comunicato congiunto e la presidenza americana ha dato la colpa alla Cina dopo giorni segnati da tensioni anche per la presenza del ministro delle finanze russo contestata dall'Unione Europea.
1: Poco fa l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha parlato delle sanzioni contro la Russia. Penso che gli attacchi ibridi in tutta Europa possano dare una svegliata ai paesi che non si sono dimostrati determinati, ha detto Kallas. Ieri il governo della Germania aveva accusato il regime di Putin di essere dietro la scoperta di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia e ha annunciato alcune misure in risposta, tra cui la chiusura del consolato russo di Bonn. Lo stesso Putin ha respinto l'accusa, sostenendo che la vera ragione degli annunci tedeschi siano le difficoltà politiche interne del cancelliere Merz.
0: In Germania la stazione ferroviaria di Augusta in Baviera al momento è chiusa dopo che nella notte c'è stata un'esplosione. Due persone sono rimaste leggermente ferite a causa dell'onda d'urto. Da capire cosa sia scoppiato e se si tratti di un incidente o di un'azione dolosa.
1: Una nave della ONG SOS Humanity è stata sottoposta a fermo dalle autorità italiane nel porto di Lampedusa dopo aver soccorso un totale di 71 persone nel corso di due operazioni di salvataggio avvenute a fine agosto. Lo rende noto la stessa ONG spiegando che la motivazione è la presunta mancata comunicazione immediata dell'operazione di soccorso al centro di coordinamento del soccorso marittimo. Secondo la ONG in realtà la ragione del fermo è una mossa politica che punta a ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo.
0: Un giardiniere di 75 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in una riserva naturale di medicina a Bologna. L'uomo, dipendente di una società che si occupa di cure e manutenzione del paesaggio, è stato colpito dal distacco del coperchio di un escavatore. Soccorso dal 118, il 75enne è stato trasportato d'urgenza in elicottero al pronto soccorso di Bologna. Sono in corso accertamenti da parte della USL di Imola. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore. Oggi il cielo sarà prevalentemente sereno, con sole, possibile qualche acquazzone sui rilievi del nord e del centro. In arrivo però una nuova ondata di caldo a partire da venerdì, con temperature che saranno anche 8 gradi superiori alla media stagionale, con picchi al nord fino a 35-36 gradi. Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Chiuso per lavori il tratto sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma fino alle 18 di oggi. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze si segnalano code a

0: tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per i cantieri notturni, stanotte in orario 21:06 chiuso l'intero tratto della 1 panoramica in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
1: In Irlanda sta iniziando una riunione dei ministri degli esteri europei. Al centro dell'attenzione ci sono gli attacchi ibridi attribuiti alla Russia, in particolare per le accuse arrivate ieri dalla Germania dopo la scoperta di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia, avvenuta un mese fa. Penso che questi attacchi possano dare una svegliata ai paesi che non si sono dimostrati determinati sulle sanzioni, ha detto stamattina la responsabile esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, mentre il ministro italiano, Tajani, ha risposto a una domanda sull'ipotesi di un tentativo russo di influenzare le elezioni nel nostro paese. È una questione che riguarda tutta l'Unione, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi in cui si vota, ha dichiarato Tajani. Sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo.
0: In Germania la stazione ferroviaria di Augusta in Baviera al momento è chiusa dopo che nella notte c'è stata un'esplosione vicino alla struttura. Due persone sono rimaste leggermente ferite a causa dell'onda d'urto. Da capire cosa sia scoppiato e se si tratti di un incidente o di un'azione dolosa. In un'altra zona del paese vicino a Colonia la polizia ha denunciato un possibile sabotaggio e una sottrazione elettrica senza dire niente su chi potrebbe essere responsabile.
1: Secondo Al Jazeera sarebbero 18 le vittime degli attacchi statunitensi che hanno colpito l'Iran nella giornata di ieri. Tra loro ci sarebbero 4 persone che partecipavano a una festa di matrimonio. L'esercito di Washington nega di aver colpito obiettivi civili. Da parte loro le forze di Teheran hanno lanciato missili contro diversi paesi dell'area che ospitano strutture americane come Kuwait e Giordania.
0: Gli arrivi in massa di migranti a Ceuta sarebbero stati guidati sul terreno da gendarmi marocchini agli ordini degli agenti, di agenti in abiti civili. Avrebbero avuto finalità diverse da quelle esclusivamente migratorie. Questo quanto sostiene la polizia spagnola, che avrebbe informato la giudice che indaga sulla vicenda. Lo riferisce il quotidiano online El Español, citando il rapporto che sarebbe stato trasmesso alla magistrata, in cui si afferma anche che l'arrivo in massa dei migranti è strettamente collegato con la rivendicazione territoriale di Rabat sulle città spagnole di Ceuta e Melilla.
1: Una delle navi della ONG SOS Humanity è stata sottoposta a fermo dalle autorità italiane a Lampedusa dopo aver soccorso 71 persone in due operazioni di salvataggio avvenute a fine agosto. Lo rende noto la stessa ONG, spiegando che la motivazione ufficiale è la presunta mancata comunicazione immediata dell'operazione di soccorso al centro di coordinamento del soccorso marittimo. Secondo la ONG, in realtà la ragione del fermo è politica e punta a ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo.
0: A luglio i prezzi alla produzione dell'industria sono aumentati del 2,4% su base mensile e del 7,8% su base annua, lo comunica l'Istat, spiegando che tali dinamiche sono motivate principalmente dal forte rialzo dei prezzi dell'energia sul mercato interno. Il tempo previsto per le prossime ore: il cielo sarà prevalentemente sereno con sole su tutta Italia, possibile qualche acquazzone sui rilievi del nord, e in arrivo però una nuova ondata di caldo a partire da venerdì, con temperature che saranno anche 8 gradi superiori alla media stagionali, con picchi al nord fino a 35-36 gradi. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 12:30.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 266 e 130 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio fino alle ore 18 di oggi. In A11 rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Spostandoci sulla Fipili in direzione mare, 2 km di coda tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est. Code tra Lastra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Clima, l'allarme dell'ONU, entro pochi anni probabile il superamento del grado e mezzo di aumento delle temperature. Le Nazioni Unite chiedono interventi immediati. Quest'estate di caldo torrido, incendi violenti e alluvioni mortali è un avvertimento, dice il segretario generale Guterres. Gli attacchi ibridi russi sveglino i paesi troppo timidi sulle sanzioni. La responsabile esteri europea Callas rilancia le accuse tedesche a Mosca per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia. Dalla Germania nelle ultime ore anche notizie di altri possibili sabotaggi. La guerra tra Stati Uniti e Iran, secondo Al Jazeera 18 vittime nell'ultima giornata di attacchi americani dalle forze di Teheran, nuovi lanci di missili contro altri paesi del Golfo. La questione di Hormuz intanto divide il G20 con la mancata firma cinese sulla dichiarazione finale del vertice dei ministri dell'economia. Caso Report, oggi l'incontro tra i vertici Rai e la redazione dopo la sostituzione di Ranucci ai nostri microfoni. Paolo Mondani, inviato di Report, dice: è un diktat politico, vogliono silenziarci. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Poco fa l'ONU ha lanciato un allarme sulla crisi climatica. Secondo il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente è probabile che entro pochi anni sia superato il limite di un grado e mezzo di aumento della temperatura globale rispetto all'era preindustriale. La soglia messa nero su bianco dagli accordi di Parigi del 2015 per contenere il surriscaldamento del pianeta e le sue conseguenze. In studio Andrea Monti. Andrea,
3: buongiorno. Questa estate di caldo torrido, incendi violenti, alluvioni mortali è un avvertimento su quello che ci aspetta, ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, facendo capire che ormai lo sforamento della soglia del grado e mezzo è inevitabile, ma che bisogna agire per far sì che sia il più piccolo e il più breve possibile. Come? Tagliando subito e in modo duraturo le emissioni di gas serra e attraverso interventi come la riforestazione per rimuovere anidride carbonica dall'atmosfera. L'altra questione è quella dell'adattamento agli impatti dell'aumento delle temperature per provare a ridurre la vulnerabilità umana, sociale e economica alle conseguenze previste e a quelle impreviste, così dicono le Nazioni Unite, ricordando che però è probabile che le misure di adattamento possano essere efficaci solo fino a un certo punto. Nel complesso il messaggio sembra chiaro: il limite del grado e mezzo ormai è praticamente già superato, gli effetti li vediamo già nei disastri climatici di questi mesi e bisogna fare qualcosa di consistente subito se vogliamo evitare che nei prossimi decenni lo scenario sia sempre peggiore.
2: Grazie ad Andrea Monti. In Irlanda è in corso una riunione dei ministri degli esteri europei e al centro dell'attenzione ci sono gli attacchi ibridi attribuiti alla Russia, in particolare per le accuse arrivate ieri dalla Germania dopo la scoperta di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia avvenuto un mese fa. Penso che questi attacchi possano dare una svegliata ai paesi che non si sono dimostrati determinati sulle sanzioni, ha detto questa mattina la responsabile esteri dell'Unione Europea Kaja Kallas, mentre il ministro degli esteri italiani Tajani ha risposto a una domanda sull'ipotesi di un tentativo russo di influenzare le elezioni nel nostro paese. È una questione che riguarda tutta l'Unione, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi in cui si vota, ha dichiarato Tajani. Sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo. Ieri appunto le dichiarazioni del governo tedesco, a cui il regime di Putin ha risposto negando ogni responsabilità e annunciando che saranno prese delle contromisure. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Le accuse formali della Germania alla Russia per il drone esplosivo rinvenuto nell'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto rappresentano una novità nell'ambito della cosiddetta guerra ibrida che Mosca ha iniziato da anni contro l'Europa. Sebbene non si tratti del primo caso in cui si attribuisce la responsabilità dell'azione ai russi, è la prima volta che un governo europeo muove un'accusa diretta al Cremlino, il che basta già a cambiare lo scenario. L'estate era già stata ricca di eventi che avevano fatto ipotizzare un coinvolgimento russo, anche laddove non si sono mai rinvenute prove effettive. È il caso, ad esempio, della fabbrica di munizioni di Colleferro a poca distanza da Roma, che i più accaniti sostenitori dell'aggressività russa legano agli incendi di un altro impianto di armamenti in Bulgaria e di una fabbrica di droni in Estonia. Oppure del drone rinvenuto sulle coste romene, sempre ad agosto, vicino a un importante impianto per l'estrazione di gas. O ancora del presunto tentato omicidio di un cittadino cittadino ucraino-statunitense sventato per tempo in Polonia, almeno così dicono le autorità di Varsavia. Senza contare gli sconfinamenti di droni nei paesi vicini all'Ucraina e nei Baltici. Il più eclatante è avvenuto il 9 settembre del 2025, quando almeno 19 droni russi sono entrati in territorio polacco e i caccia della NATO sono decollati per abbatterli con scarso successo. Ma si contano anche innumerevoli casi in cui i droni rinvenuti a ridosso del confine sono stati inizialmente attribuiti a Mosca, salvo poi essere riconosciuti come ucraini dopo più attente verifiche.
2: E a questo proposito da ricordare anche il tema del jamming, le azioni di disturbo informatico per ostacolare i droni, azioni che possono portare a degli sconfinamenti involontari. Dicevamo intanto della Germania, da cui questa mattina è arrivata notizia di un'esplosione vicino alla stazione di Augusta e di due possibili sabotaggi a strutture elettriche in altre zone del paese. Il servizio da Berlino.
5: Atti di sabotaggio contro linee elettriche, aeroporti e fabbriche d'armi, arsenali con armi ed esplosivo nascosti nei boschi, attacchi informatici, sparatorie ed esplosioni. Cosa mai sta succedendo in Germania, che sta vivendo quest'anno un'estate davvero rovente, e questo non solo in termini meteorologici? Questa mattina all'alba la città di Augusta in Baviera è stata risvegliata da una forte esplosione. Un ordigno, forse una bomba a mano, era stato deposto di fronte ad una gioielleria nei pressi della stazione ferroviaria. Gli inquirenti seguono in questo caso la pista della criminalità organizzata e delle estorsioni nei confronti dei commercianti turchi. In altri due episodi, verificatisi ieri e questa notte nei pressi di due grandi centrali elettriche nei pressi di Berlino e di Colonia, gli inquirenti seguono invece la pista del sabotaggio. Razzi esplosivi avevano causato in entrambi i casi cortocircuiti ai tralicci ad alta tensione delle centrali, e in questi casi ci si domanda se i mandanti siano a Mosca. Proprio ieri il governo tedesco aveva dato la paternità dell'attacco con droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia ai servizi segreti russi. Berlino ha imposto come reazione la chiusura del consolato di Mosca a Bonn, di un centro culturale russo a Berlino, e il sanzionamento di alcuni cittadini russi vicini al regime di Vladimir Putin. Misure condivise e appoggiate dalla Commissione europea e da molti paesi dell'Unione, ma che in Germania hanno diviso il mondo politico. Da un lato ci sono voci che esigono misure ancora più dure contro Mosca, mentre dall'altro l'estrema destra dell'AfD e i postcomunisti della Die Linke esigono ponderazione e più dialogo diplomatico con la Russia. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
2: Secondo Al Jazeera sarebbero 18 le vittime degli attacchi statunitensi che hanno colpito l'Iran nella giornata di ieri. Tra loro ci sarebbero almeno 4 persone che partecipavano ad una festa di matrimonio, compreso un bambino di 4 anni. Lo riferisce l'agenzia iraniana Fars. L'esercito di Washington nega di aver colpito obiettivi civili. Da parte loro le forze dei Teheran hanno lanciato missili contro diversi paesi dell'area che ospitano strutture americane come Kuwait e Giordania. E ci sarebbe anche la questione dello stretto di Hormuz tra i motivi che hanno impedito la diffusione di un comunicato unitario al termine del G20 dei ministri dell'economia che si è concluso la scorsa notte negli Stati Uniti. Il vertice è stato segnato dalle proteste europee per la presenza del ministro russo, ma nelle ultime ore al centro dell'attenzione c'è stata la Cina, accusata dal ministro statunitense Bessent per non aver appoggiato la dichiarazione finale. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
6: Sono due temi che potrebbero aver indotto la Cina a non sottoscrivere il comunicato diffuso al termine del G20 finanziario. C'è senz'altro la questione di Hormuz. In realtà la formulazione del comunicato sarebbe pienamente sottoscrivibile da Pechino, che dal primo istante dell'aggressione israelo-statunitense all'Iran ha insistito sulla libera navigazione nello stretto. E il testo recita: una navigazione libera, sicura e prevedibile attraverso lo stretto di Hormuz. Il punto è però il contesto. Tale dichiarazione arriva dagli Stati Uniti e sembra un'accusa unilaterale all'Iran. Pechino non la sottoscrive per non mostrarsi accondiscendente con Washington e per non concorrere con l'Occidente a puntare il dito contro Teheran. Ma ancora più importante di Hormuz è il punto sugli squilibri persistenti nel sistema commerciale globale. Il testo recita: squilibri eccessivi e persistenti comportano rischi e possono generare distorsioni economiche. Questa affermazione fa eco alle critiche sulla sovraccapacità industriale della Cina che arrivano da Washington e Bruxelles. Pechino ha sempre rivendicato di giocare nel rispetto delle regole e non ha nessuna intenzione di mettere in discussione, soprattutto su pressioni dell'Occidente, il proprio sistema di capitalismo di Stato. Più in generale, di fronte agli attacchi degli Stati Uniti e all'inaffidabilità dell'Europa, la Cina sta ormai da tempo agendo per creare una rete di relazioni internazionali e un consenso indipendenti dal blocco euroatlantico. Questa operazione è rivolta soprattutto alla vicina Asia e al sud globale. Pechino cerca di non arrivare a scontri frontali, ma non è più disposta a fare troppe concessioni.
2: Oggi il direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini, incontrerà la redazione di Report. I giornalisti sono in stato di agitazione dopo la decisione di allontanare Ranucci e sostituirlo con i giornalisti Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Gli inviati di Report hanno ribadito la loro posizione anche ieri, chiedendo ai vertici Rai di ritirare la nomina dei due nuovi conduttori e di aprire un confronto con la redazione per scegliere chi guiderà la trasmissione. Ascoltiamo Paolo Mondani, storico giornalista d'inchiesta della RAI che fa parte della redazione di Report, intervistato da Chiara Manetti.
7: La situazione è molto pesante. I due colleghi indicati, io non sono, l'ho detto già in altre interviste, non sono per entrare nel merito della loro esperienza, anzi gli auguro una carriera strabiliante, ma per reggere Report in una condizione quale quella di oggi c'è bisogno, diciamo così, di un'esperienza maggiore, di spalle larghe. Abbiamo di fronte un anno di fuoco, scadenze in particolare politiche, ma non sono politiche straordinarie. Comunque, al di là di questo, il punto è quello che le energie invece ci sono all'interno di Report. Non averle cercate, secondo il mio punto di vista, corrisponde a un preciso disegno. Penso sia un diktat politico quello che è arrivato a imporre i due colleghi. Io tra l'altro devo confessare, dico a loro: ma com'è possibile che non siate colpiti dall'essere stati calati dall'alto con un codazzo di giornali di precisa fede politica che vi sostengono, senza neppure conoscervi? Io ho abbastanza certezza che non intenderanno fare un passo indietro, perché chi li ha portati lì gli chiede di non farlo, chi li ha messi lì gli chiede di, come dire, tenere botta, per un semplice motivo, perché bisogna dare un colpo e tentare, io non ho su questo dubbi, di normalizzare Report.
2: Sono attesi nei prossimi giorni al Tribunale di Torino gli ispettori inviati dal Ministro della Giustizia Nordio per effettuare verifiche in merito alla vicenda del cittadino bengalese scarcerato dopo 48 ore nonostante fosse accusato di aver commesso abusi sessuali nei confronti di una ragazzina di 13 anni. L'uomo ha confessato e si è detto pentito per quello che ha fatto. Queste, in sintesi, le motivazioni con cui il giudice non ha convalidato il fermo e lo ha sostituito con l'obbligo di firma in commissariato. La destra insorte ha immediatamente cavalcato la vicenda. Difficile andare avanti con sentenze di questo tipo, ha detto Giorgia Meloni. Ascoltiamo Cristina Carelli, che è la presidente dell'associazione Dire Donne in Rete contro la Violenza.
8: Io credo purtroppo che nella reazione delle istituzioni, del governo, in questo momento ci sia proprio un tentativo di strumentalizzazione, perché diciamo che la stessa attivazione non c'è stata su altri casi altrettanto gravi. Da questo punto di vista c'è un dispiacere, proprio perché a che cosa serve, diciamo, questa mobilitazione se poi non c'è una presa di coscienza rispetto al fatto che abbiamo proprio bisogno di una formazione specifica per tutti gli operatori della giustizia. Okay? Noi vogliamo sentire questo, non tanto un'attivazione estemporanea su situazioni che credo possano essere strumentalizzate proprio per l'origine della persona che ha agito violenza, lo dico con molta franchezza. Ecco. Invece l'aspetto, diciamo, più grave non è tanto il fatto che non sia stato confermato il fermo, quello che preoccupa è, diciamo, quello che viene espresso nelle motivazioni, cioè in qualche modo attribuire alle scuse di questo uomo un significato che può concorrere, diciamo, a ridimensionare la valutazione dell'accaduto. È un po' come se questo fosse un comportamento del quale è sufficiente riconoscere a posteriori l'inopportunità e quindi in qualche modo possa essere ridimensionato. E poi mi sembra ancora una volta assente la ragazza, cioè chi ha subito la violenza, no? Dov'è questa ragazzina? Ci concentriamo su quelle che possono essere delle giustificazioni dei comportamenti dell'uomo, Ecco, scompare come sempre la vittima, e questa è la cosa più preoccupante.
2: E poco fa la Procura di Torino ha annunciato che impugnerà al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del quarantenne. Andiamo ora nel Regno Unito. C'è stato il primo discorso in Parlamento del nuovo capo del governo Andy Burnham, nel giorno in cui l'ex premier Starmer ha annunciato le sue dimissioni anche da deputato. Dall'Inghilterra il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
9: Per un ex primo ministro che si defila, uno nuovo che si prende la scena, Keir Starmer è stato capo del governo per meno di 2 anni, nonostante una maggioranza record, ha annunciato le sue dimissioni da parlamentare ufficialmente per potersi concentrare su questioni internazionali, dalla sicurezza alla tecnologia fino al commercio. Nel primo discorso in Parlamento invece Andy Burnham non si è tirato indietro.
10: Working together to build a new sense of optimism around the country.
9: La promessa è di un cambio di rotta radicale, più aiuti economici alle famiglie in difficoltà e devolution dei poteri alle autorità locali. Per il primo ministro laburista la sfida principale è quella economica. Il debito pubblico britannico è ai livelli più alti negli ultimi 28 anni, con i prezzi che continuano a salire. Il prossimo mese il governo presenterà la finanziaria e il margine di manovra fiscale del cancelliere e dello scacchiere rischia davvero di essere dimezzato.
2: Andrea Monti, io Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
11: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
12: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 7 km di coda per un veicolo fermo o in avaria in galleria al chilometro 266-130 tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Il veicolo è stato rimosso. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio fino alle ore 18 di oggi. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, si segnalano rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa!
1: E tu? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?

mia sufficienza. Far finta di capire è già abbastanza. Che importa stare lì ad approfondire?

0: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobile info.

0: Direzione Firenze tra Interporto Toscana Ovest e il bivio Firenze-Pisa. Treni per un guasto tecnico sulla linea Monte Catini Terme. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. Time.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network.
3: L'esercito israeliano è tornato ad attaccare il Libano meridionale. L'IDF ha giustificato il raid dicendo che Hezbollah avrebbe lanciato due droni esplosivi contro le sue forze. Israele ha dichiarato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah a Nabatie. L'agenzia stampa libanese invece riferisce di un morto e un ferito in seguito a un attacco condotto da un drone di Tel Aviv e dell'esplosione di un appartamento. Israele continua a colpire anche la striscia di Gaza. Questa mattina un giovane palestinese è stato ucciso da un drone nel campo profughi di Jabalia. Una donna è ceduta a causa delle ferite riportate dopo essere stata colpita da colpi d'arma da fuoco sparati dalle forze israeliane ad Deir el-Bala.
2: Le autorità tedesche hanno identificato due persone accusate di aver avuto un ruolo nell'attentato con droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Ieri la Germania aveva ufficialmente accusato la Russia dell'attacco ibrido. I due sospetti sono un uomo russo con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo.
3: È stato trovato morto questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano, in provincia di Pavia, il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile. Al momento non sono chiare le cause della morte.
2: Attesa per il verdetto nel processo sui mandanti dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. I giurati sono in camera di consiglio, potrebbero fornire il proprio giudizio già nelle prossime ore. Per la morte della giornalista di Malta, uccisa in un attentato nel 2017, è a processo l'imprenditore Jorgen Fenech.
3: Un nuovo incontro sulla situazione dell'ex Ilva è stato convocato dal governo a Palazzo Chigi per martedì 8 settembre alle 17.30. Lo si apprende dai sindacati dei metalmeccanici. La situazione dell'acciaieria resta in fase di stallo. Nessuna delle ipotesi di acquisizione che circolano ormai da anni sono state concretizzate.
2: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana in rapporto al PIL ha subito una flessione, passando dal 6,3% del 2024 al 6,2%. Si tratta di una spesa nettamente inferiore al valore del 7,1% a cui si attestano sia la media OCSE sia quella dei paesi europei. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata da Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. Il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più una questione contabile, ma una criticità strutturale che ha indebolito il Servizio Sanitario Nazionale e compromesso l'esigibilità di un diritto fondamentale, commenta il presidente di Gimbe.
3: Non c'è stata alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia nei confronti del detenuto Walter La Vitola. È quanto si apprende da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in merito alla notizia riportata da alcuni quotidiani, secondo cui La Vitola, in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci, sarebbe stato aggredito da alcuni detenuti. La smentita era arrivata anche dai suoi legali.
2: L'ANM stigmatizza gli attacchi alla magistratura arrivati dal governo dopo l'obbligo di firma deciso da un GIP per un uomo accusato di avere palpeggiato una tredicenne. Un provvedimento che ovviamente si può criticare, ma soprattutto si può contestare secondo quanto previsto dalle stesse regole procedurali. Stigmatizziamo con forza gli attacchi scomposti della politica, dichiara il presidente dell'ANM Giuseppe Tango. La procura ha annunciato ricorso con una nuova richiesta di carcerazione. Sono le 15.33 minuti, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30, buon ascolto.
0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Possibili disagi invece allo svincolo di Calenzano in uscita a causa di un incidente provenendo da entrambe le direzioni. Sulla 1 panoramica invece si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In Fipili, sempre a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno in direzione Firenze tra Interporto Toscano Ovest e il Bivio Pisa-Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea Monte Catini Terme. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, sono le 17.30, le notizie di Popolare Network.
3: La Russia ha annunciato una dura reazione a quelle che ha definito provocazioni tedesche. La Germania ha deciso ieri di chiudere il consolato russo a Bonn e la casa russa a Berlino. Il Cremlino, afferma il Ministero degli Esteri in un comunicato, respinge categoricamente le accuse infondate mosse da Berlino riguardo al coinvolgimento della Russia nel presunto incidente all'aeroporto di Lipsia. E non solo, Mosca accusa la Germania di aver intenzionalmente lanciato una provocazione per inasprire le relazioni tra i due paesi.
2: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, dando attuazione locale alle pronunce della Corte Costituzionale su questo tema. L'approvazione è arrivata con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari.
3: Un operaio è morto in un'azienda agricola della provincia di Palermo. Camaradramale, 30 anni, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita mortale al collo. Secondo la pagina morti di lavoro, al 1 settembre il bilancio dell'anno è di 828 lavoratori morti, 74 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, con un aumento del 9,8%.
2: L'autore dell'attentato al rave in Svizzera, in cui è stata uccisa una ragazza italiana, è un cittadino svizzero che da tempo soffre di problemi psicologici. Lo rendono noto le autorità locali, che lunedì lo hanno arrestato, e aggiungono: non abbiamo trovato nessuna prova di motivazioni ideologiche o estremiste per le sue azioni.
3: Associazione per delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, riduzione in schiavitù, estorsione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono i reati contestati a vario titolo a 20 cittadini stranieri nell'ambito di un'indagine per caporalato nella piana di Sibari. I braccianti venivano costretti a coabitare fino a 20 persone contemporaneamente in alloggi fatiscenti, degradati, privi di riscaldamento, luce e gas nel centro storico di un comune locale, per i quali l'organizzazione tratteneva forzosamente dai salari quote di 50-60 euro al mese. La seconda associazione a delinquere, hanno ricostruito gli inquirenti, sarebbe stata promossa, organizzata e composta da soggetti italiani ed era finalizzata in via esclusiva al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
2: E a Prato la procura ha aperto un'inchiesta per incendio doloso, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dopo un vasto incendio scoppiato ieri nella sede di 3 aziende tessili gestite da imprenditori cinesi. In particolare, in una di queste, durante i sopralluoghi, sono state individuate diverse stanze destinate a dormitorio.
3: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana in rapporto al PIL ha subito una flessione, passando dal 6,3% del 2024 al 6,2%. Si tratta di una spesa nettamente inferiore al valore del 7,1% a cui si attesta sia la media OCSE sia quella dei paesi europei. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata da Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. Il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più una questione contabile per addetti ai lavori, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale e compromesso l'esigibilità di un diritto fondamentale, commenta il presidente Cartabellotta.
2: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 18.30. Buon ascolto.

0: Radiocellulare Network.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. You broke my heart.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 invece a causa di lavori 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo adesso sulla Fipi, lì dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassegna in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, in occasione dei 100 anni della Fiorentina, si giocherà stasera la partita Fiorentina All Stars contro Operazione Nostalgia Legends. Attualmente in vigore le consuete modifiche alla viabilità attorno all'area dello stadio fino alle 23.55. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18.30. Scontro Russia-Unione Europea, per von der Leyen serve prepararsi a una nuova era della sicurezza. Il Cremlino minaccia ritorsioni mentre gli stati membri riaprono il tema asset congelati. E intanto il Financial Times si dedica a Vannacci. Per il quotidiano britannico è il cavallo di Troia russo che mette alla prova Meloni. È stata approvata la legge sul fine vita in Veneto, ora a certe condizioni sarà possibile il suicidio medicalmente assistito. È la quarta regione a dare il via libera, la prima governata dalla destra. Decisivo il ruolo di Zaia, Salvini è sempre stato contrario. Intanto in Parlamento tutto resta fermo. L'aumento delle temperature globali sfonderà la soglia del grado e mezzo entro pochi anni. L'ONU lancia l'allarme. Tornare indietro è possibile, ma servono decisioni ambiziose che i leader mondiali non sono disposti a prendere. Italia in coda ai paesi del G7 per spesa sanitaria sul PIL. Nel 2025 è ulteriormente calata. L'analisi del GIMBE, una criticità che ha compromesso un diritto fondamentale, scrive la Fondazione. Dati impietosi e l'attacco dell'opposizione. I giornalisti di Report davanti ai dirigenti Rai confermano le dimissioni se saranno confermati a loro volta Presutti e Pier Vincenzi alla conduzione. I legali di Ranucci, la Rai non vuole ufficializzare le ragioni dell'allontanamento.

0: Radio di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita all'Astrasegna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Da segnalare code per traffico intenso anche sulla diramazione per Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Pisa e a Pisa Nord-Est in uscita in direzione Firenze Livorno. Città di Firenze, in occasione dei 100 anni della Fiorentina, si giocherà stasera la partita Fiorentina All Stars contro Operazione Nostalgia Legends. Attualmente in vigore le consuete modifiche alla viabilità attorno all'area dello stadio fino alle 23.55. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network
2: is kicking out another hour of the world's best music, and that's

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: approvata in Veneto la legge sul fine vita e la quarta regione in Italia, la prima guidata dal centrodestra, in cui sarà possibile il suicidio medicalmente assistito. Fondamentale l'appoggio di Zaia, mentre la Lega e Salvini sono sempre stati contrari. A Genova la festa dell'unità, sentiremo nel giornale alcune dichiarazioni di Silvia Salis: sono la sindaca di questa città, non so più come dire che non sarò la leader del campo largo. In pochi anni l'aumento delle temperature mondiali supererà il grado e mezzo. Gli accordi di Parigi avevano stabilito fosse il limite da non superare. L'ONU, tornare indietro è possibile, servono decisioni ambiziose, decisioni che i leader mondiali non prendono davvero in considerazione. Italia ultimo paese del G7 per spese sanitarie, nel 2025 sono state ridotte ulteriormente. Compromesso un diritto fondamentale, scrive la Fondazione Gimbe. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, il Veneto è la quarta regione italiana dove si potrà ricorrere a certe condizioni al suicidio medicalmente assistito ed è la prima governata dalla destra. La legge è stata promossa dall'associazione Coscioni, che sta portando avanti la battaglia a livello regionale, dato che in Parlamento tutto è fermo, ed è fermo nonostante la sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Il Veneto segue Toscana, Emilia Romagna e Sardegna. È stato molto importante il ruolo di Luca Zaia, l'ex presidente ha appoggiato la legge, nonostante in Parlamento la Lega e Salvini siano contrari. Da Roma Anna Bredice.
1: È la prima regione governata dalla destra ad approvare una legge sul fine vita. Fino a quando si trattava di regioni guidate dal centro-sinistra, il governo poteva anche fare finta di niente e prendere tempo. Ora la scelta di portare avanti al Senato una legge che è molto più indietro di quella approvata oggi costringe il governo a prendere una posizione, ma è un tema che Giorgia Meloni non sembra avere nessuna intenzione di affrontare nell'ultimo scorcio di legislatura in piena campagna elettorale. Non è mai stata una battaglia della destra, figurarsi ora che Vannacci potrebbe utilizzare questo tema per alimentare ancora di più la sua propaganda fascista. Non a caso oggi in Veneto i no sono arrivati da Fratelli d'Italia, da Futuro Nazionale, da una formazione creata da un medico Novax. E anche per la Lega è una grana in più. La stessa legge solo 2 anni fa era stata proposta sempre in Veneto, promossa dall'associazione Luca Coscioni e sostenuta da Zaia. Era stata bocciata per un voto. Salvini si disse molto contento della bocciatura. È probabile quindi che se non ha cambiato idea non sia contento neanche oggi, nonostante il gruppo della Lega in regione abbia lasciato libertà di coscienza, sapendo però bene che è l'allora presidente della regione, oggi presidente dell'assemblea regionale, Zaia, ad aver guidato la battaglia in questi anni per la legge sul fine vita. È una legge di civiltà, ha detto oggi Zaia appena dopo il via libera. Tutto fermo invece al Senato per un disegno di legge che è molto più indietro di quello veneto, per un punto sostanziale che impedisce qualsiasi dialogo con l'opposizione, e cioè l'assenza e il mancato coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale nelle procedure per il fine vita. Dal Veneto è arrivato un messaggio importante, ma è difficile che Roma, una maggioranza alle prese con divisioni già evidenti, possa accoglierlo. Linea allo studio.
0: Il Financial Times guarda all'Italia e lavora sulla relazione tra Roberto Vannacci e il Cremlino. Il quotidiano britannico ha analizzato la figura dell'ex generale mettendo in risalto i problemi che potrebbe portare alla presidente del Consiglio Meloni. Il servizio di Michele Migone.
2: Il cavallo di Troia russo che mette alla prova Giorgia Meloni. Financial Times non poteva fare il titolo più appropriato per descrivere il contenuto dell'articolo dedicato al generale Roberto Vannacci. Il quotidiano della City lo ha mutuato da un report del European Council on Foreign Relations, un istituto di ricerca da sempre molto attento all'influenza di Mosca in Europa. Il rapporto è molto esplicito. Qualora Futuro Nazionale entrasse in una coalizione di governo, il background di Vannacci potrebbe mettere in difficoltà il consenso collettivo della UE in materia di sicurezza, scrive l'estensore del rapporto, secondo il quale una possibile presenza del partito di Vannacci nella stanza dei bottoni Italia deve essere considerata quindi una questione strategica. Il Financial Times riprende questa traccia e la sviluppa, spiegando che gli slogan di Vannacci contro il sostegno italiano all'Ucraina sono una sfida e un problema per Giorgia Meloni, visto le posizioni che la Presidente del Consiglio ha tenuto in questi anni anni nei confronti di Kiev. Il rischio è che Meloni, se non avesse voti necessari per una maggioranza in Parlamento, sia costretta a fare un accordo con Vannacci e che poi il generale sposti verso il Cremlino l'asse della politica estera di Roma. Vannacci ha risposto al Financial Times, l'ha messa sul ridicolo accusando il quotidiano, tra l'altro, di aver usato come fonti due istituti di ricerca russofobi. Russofobia non è un'espressione così tanto usata nel linguaggio polemico tra politici italiani. Forse Vannacci l'ha usata rispondendo a un quotidiano britannico e facendo riferimento al sentimento antirusso dell'Ottocento in Gran Bretagna. Negli ultimi anni russofobia viene invece costantemente usata come parola dalla propaganda di Mosca come strumento retorico per etichettare come pregiudizio antirusso ogni critica accusa al Cremlino per fatti specifici.
0: E sulle possibili influenze russe sulle prossime elezioni italiani e Salvini si sono scambiati frecciate a distanza, dimostrando che anche su questo tema ci sono idee molto diverse. Per il ministro degli esteri la possibilità che Mosca provi a influenzare il voto esiste, così come esiste in altri paesi europei, proprio nell'ambito della cosiddetta guerra ibrida che comprende anche i tentativi di influenzare le elezioni. Per Salvini invece non c'è nessun rischio e anzi si tratta di ansia antirussa. In questi giorni a Genova si celebra la festa dell'unità. Ieri l'ospite era Elie Schlein, oggi la sindaca della città Silvia Salis. Il nostro inviato Luigi Ambrosio ha raccolto le dichiarazioni che la sindaca ha rilasciato ai giornalisti. Si parla di campo largo e ancora una volta la sindaca smentisce la sua candidatura come leader di coalizione. Sentiamola.
3: Credo che le persone si aspettino un programma. Sapendo già chi fosse il presidente o la presidente del Consiglio. Quindi non capisco anche questo continuo discutere di questo argomento che, ripeto, non appassiona a me, ma come non appassiona tutti gli altri italiani, credo, soprattutto quelli del campo progressista. Io sono la sindaca di questa città, di Genova, abbiamo riportato qua la festa dell'unità dopo tanti anni, stiamo facendo molte cose interessanti, stiamo lavorando molto qua. Io non so più in che lingua dirlo, quindi a chiedermelo e continuare a dare la stessa risposta.
0: Il giorno dopo le accuse mosse alla Russia dalla Germania, che attribuisce a Mosca la presenza di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia, l'Unione Europea si è mobilitata. La presidente della Commissione von der Leyen ha detto che episodi come quello di Lipsia sono diventati la nuova normalità, segnando una nuova escalation dell'attività russa sul territorio dell'Unione Europea. E mentre la Russia minaccia ritorsioni contro quelle che definisce provocazioni tedesche, oggi in Irlanda si sono riuniti i ministri degli esteri dei paesi membri. Si è riaperta la questione degli asset russi congelati che ammontano a oltre 200 miliardi di euro. La proposta è spostare il conto in cui sono immobilizzati dalla società belga Euroclear a un veicolo europeo. Ci dice di più Leonardo Becchetti, economista all'Università di Roma Tor Vergata.
4: La mossa è molto più piccola di quella dell'usare questi beni. Questi beni restano congelati e non vengono confiscati, anche perché sono uno strumento di contrattazione, di trattativa in un'eventuale trattativa di pace, magari si offre alla Russia la possibilità di ritornare in possesso dei propri beni, per cui la confisca non c'è. C'è invece l'idea, che secondo me è nata anche proprio da questo escalation, questa situazione più tesa dell'attacco ibrido alla Germania, cioè l'idea di non lasciare i singoli paesi europei da soli, in questo caso il Belgio che ha questo conto su una società privata, ma di mutualizzare questo rischio e di metterlo sotto il cappello dell'Unione Europea. Quindi direi l'Unione Europea che ha fatto questa mossa, non lasciamo in una posizione di debolezza un singolo Stato membro esposto alle rappresaglie della Russia, che come abbiamo visto ha fatto degli interventi di guerra ibrida. Resta la funzione di questi asset, che ripeto che è quello di tenerli congelati e di usarli e di minacciare il loro uso come potenziale strumento di restituzione poi dei soldi per i prestiti che l'Europa sta facendo all'Ucraina per finanziare la nuova fase della guerra. Questo lo sta facendo con debito europeo, con una garanzia che è quella in realtà del bilancio comunitario.
0: E intanto le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro aziende in Danimarca, lo riporta l'emittente di servizio pubblico danese. è stato assolto il ricco imprenditore Jorgen Fenech, accusato di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Caruana Galizia era una giornalista investigativa maltese che si occupava di anticorruzione. Il 16 ottobre 2017, mentre guidava la sua Peugeot, una bomba posizionata al di sotto della sua macchina esplose e la giornalista morì sul colpo. Aveva 53 anni. Con l'assoluzione di Fenech, l'omicidio resta per la legge maltese senza un mandante conosciuto. Un rapporto delle Nazioni Unite lancia l'allarme sul cambiamento climatico. L'aumento delle temperature mondiali è destinato a sfondare entro pochi anni la soglia del grado e mezzo, soglia che, lo ricorderete, gli accordi di Parigi avevano stabilito fosse un limite da non superare. Ascoltiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
5: Il problema è che il clima è un sistema complesso in cui basta superare alcune soglie perché il clima si metta su un equilibrio diverso, per esempio con una temperatura di molti gradi in più. Allora noi diciamo di rimanere sotto queste soglie due gradi o ancora meglio un grado e mezzo per evitare di arrivare a queste situazioni che poi ci sfuggirebbero di mano, insomma. Quindi è chiaro, ogni decimo in più vuol dire impatti più forti, vuol dire avvicinarsi a questo rischio che il clima parta per la tangente. Come sempre, chi ha meno responsabilità per il cambiamento climatico è purtroppo quello più impattato, cioè c'è una disequità internazionale e anche ambientale in questo. Quindi è chiaro che i più poveri, i più fragili del mondo avranno le conseguenze peggiori. Noi tutto sommato riusciamo ancora ad adattarci a cose di questo tipo perché abbiamo i mezzi per farlo. E la crisi del multilateralismo, che è sotto gli occhi di tutti, è un problema enorme, perché nei sistemi complessi come il clima non esistono vincitori e vinti. Cioè qui per questo problema o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme. Questa è una cosa che invece nella testa di alcune decision maker non entra ancora, insomma.
0: Il governo ha aperto un nuovo fronte con la magistratura sulla vicenda di Torino, dove un GIP ha deciso l'obbligo di firma invece della detenzione in carcere per un 42enne accusato di aver palpeggiato una 13enne in un mini market. Decisione contro cui la procura ha presentato ricorso. Il Ministero della Giustizia ha deciso di inviare gli ispettori a Torino, fuori dal mini market dove ci sarebbe stata la presunta violenza. Sono comparse scritte di minaccia. L'ANM ha parlato di uso improprio degli ispettori e sottolineato che non si tratta di una sentenza ma di un provvedimento cautelare contestabile in sede giudiziaria. Italia ultimo tra i paesi del G7 per spesa sanitaria sul PIL. Nel 2025 è ulteriormente calata l'analisi del GIMBE, una criticità che ha compromesso un diritto fondamentale, scrive la Fondazione. Dati impietosi, attacca l'opposizione. Massimo Alberti.
6: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana in rapporto al PIL ha subito una flessione, passando dal 6,3% del 2024 al 6,2%. Si tratta di una spesa nettamente inferiore ai 7,1% della media OCSE e di quella europea. Sono le conclusioni dell'analisi della Fondazione GIMBE in vista della discussione della legge di bilancio. Il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più questione contabile per addetti ai lavori, ma criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario e compromesso l'esigibilità di un diritto fondamentale, commenta Nino Cartabellotta, presidente GIMBE. La forbice tra Italia e gli altri paesi europei si è ampliata negli ultimi anni, quasi 5 punti di distacco dalla Germania e circa 3 punti da Francia, Svezia e Regno Unito. Mancano, rispetto alla media dei paesi europei, oltre 36 miliardi e la spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 è stata oltre 1.000 euro in meno rispetto alla media europea. Per il GIMBE il 2011 è l'anno d'inizio del crollo e parla di 15 anni di progressiva erosione di risorse pubbliche sotto governi di ogni colore. Diversi esponenti dell'opposizione hanno citato il dato sottolineando come il definanziamento si sia ampliato anche sotto il governo Meloni.
0: Giulia Presutti fa un passo indietro, non sarà la conduttrice di Report. Intanto i legali di Sigfrido Ranucci hanno reso noto che la RAI non intende fornire motivazioni formali alla base della decisione di rimuovere il conduttore da Report. che dovrebbe partire a novembre, anche se non è escluso un rinvio. Oggi la redazione ha incontrato il direttore Rai per gli approfondimenti, Corsini. L'alternativa trapelata alla conduzione di Pier Vincenzi, perché Presutti ha lasciato, scelti dall'azienda per sostituire Ranucci, sarebbe una conduzione a rotazione, ma sono ipotesi su cui la redazione interna, così come i collaboratori esterni, restano fermamente contrari, continuando a minacciare di lasciare la trasmissione.

E il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona notte da Matteo Lefons.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Please.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: C'è una ferita in fondo al cuore. Grande come non l'hai vista mai. Guarda il sangue, il suo colore. È bellissimo.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Hard Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio